cercare di essere una donna adulta. Accettare la mediocrità. Spesa per tutta la settimana. Sto facendo una carta.

In vacanza senza di me, ma mi sta bene? Sto bene, grazie. Nessuno mi dice niente, ho visto una foto in rete, ma ti dico, lo posso sopportare. Mantengo la calma, mantengo la calma.

è stata pane, Kosovo, Porto Belle, Malentero, Christian, Karel, Maria, Salvo, Cavracchi, Limoncello.

le tue prime parole, le tue natiche. Mi piaceva tutto di te, mi piaceva tutto. Mi è piaciuto il tuo modo di cucinare, anche se lo trovavo

Ma mi sta bene? Sto bene, grazie. Nessuno mi dice niente. Ho visto una foto in rete, ma ti dico, lo posso sopportare. Mantengo la calma, mantengo la calma.